Sawa, kwa zia digiga marta tozaya sadesi karra dekia dete terogane.

sa così è di chi è morto fuori sai si è carrato c'è di stesso bene da chi che di grama ti ho collaborato andando qui che mi hanno detto qui che a me di mandare a tecnici e grede e sanfi che hanno scurtur car regi dante anna Hassan Ali Facci cabin tecnici e ciocpe Gabriel car micro da anno che tengono sale Mohamed Sale a detta anna che tengono Umar Idris Umar Balan alla bragnanda Allah che so fece ere che sa tu zor da chi che di grembe che ne fa dondo amma chatrana la gofficina amma washana la shafanet da mani niki kan Allah raham juno sa tu zor sawa sawa sawa o durfaye Mosoro Barcazale, Mokaneme, Masakuria Ganabene, Satozo, Sawasawa Kargu, Sharafe Kalajo Ganabene. Assalamu alaikum.